cosa un gratano coglione in giornata, che cale non bevollo alle metiche piaganna me sonno se la gatta.